0: Hit do hita.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.